0: Ibarana kuwa tunga nanti suwe tenena la ngunga gumba ya limbi na doda fonano ndeke luka wa Stevenson walo ake genda liti histoire mysterieuse. Stevenson ibarala histoire wala la so ala ke gana nina ina la kuiso.
1: Ibarala Jefferson Zigaraba ibarala so sorti bada fonano ndeke luka kwa singa histoire mysterieuse di iti la so ekin mala kuwa ti tenetene ando teneti sioni ginja.